0: langa e vanga diem tamu muari nelfon. Mamma le ulo.
1: Ha?
0: Un nacer ni yonni. E le tu fa tu
1: yonni
0: ta mo mo. Ya te ya. Ya mal mo la mo oi. Ba mo la mo le ola fu yo tamat. Ole mo. Sin fini. Yonni va dove puoi vi?
1: Sungua.
0: Ciao. E mo isa utari ora ofisini. Ah, e mo.

0: A fu eso si refiere ma fu anga na la ino ma fu mo le satina.
1: Ah.
0: Ah, eri emo.
1: Pianga ye fu anga anga ro wo leba kai fa ya gi me ya so.
0: I, dan ma fu anga na na la ino ma fu mo le satina.
2: Okay,

Emro tau fai mai sei fai me tau rofi sidi pele o Eva. Ka faru mi ngoringo Eva. Alai. Ra? Te yara or kari mo mo wangar wang mo wangar wangar kari sidi Emro.